0: informatique et robotique à travers l'école d'ingénieurs Aflocat Mira qu'il représente. On en saura davantage d'ici peu. Et puis, on parlera du téléphone et des enfants, sujet ô combien d'actualité que Marie-Elisabeth Ferrandini a choisi d'évoquer dans notre chronique quotidienne Kinebinci. Mais per un momento, se ore mezzo retroemo l'attualità isolana, Kumboy, Alex, e principiamo su notizia le cua bolidiga.
1: Una giornata tragar capa les écouti, où Sébastien Lecornu tenne soloni due reunioni cui son ministri Matignon, Paproa, di calma a zerga di peto a crescita di un prezzo di carburante, o gasolio a torna cresciuto sa domenica, cu circa 2,41 euro litro in mezzan in continente, in Corsica tuchemo 2,29 euro e pa un litro, e stamane, o primo ministro sa d'abord gianta se e proviste in petrolio in gas cui direttore d'amministrazione di centrale posso pomeriggio nanta e misure d'aiuto pai francesi a corto e mezzanda e ne souvradin po sabigina nu e senatoriale di 17 settembre continua ma nostra serie di interviste nanta RCFM dopo o Bumonte andemo stasimana in Cismonte pa principia sull'unico Nicola Battini o presidente di Mossa Palatina e consigliere municipale d'opposizione a Meria e Bastia si presenta sotto i colori di l'Unione dei Patrioti, una coalizione che adunisce ORN, l'UDR d'Eric Ciotti e dunque a Mossa Palatina di fronte a lui, un senatore nazionalista sortante Paolo Zanto Parigi e un altro candidato sorpresa Jean-Hugues Robert, detto o Baron Marianne, intanto ricevimo stamane a Nicola Battini, autore men un quoi.
0: Una rimessa e vitur d'una gente di agom com fiumor bugastelu strutti sta domenigada.
1: In donicen di una nota da ben ria sabato scorso, abitore ad un'altra gente è stata tocca anche ella. Un'inchiesta è stata barta da Bregura e Bastia e seconda o procuratore Jean-Philippe Navarre è possibile che si foghe siano volontari dopo si vati a comunità di Egumun ha pubblicato un comunicato di sostegno. Il presidente Francis Giuigi porta dunque uso sostegno ai due agenti.
2: Nostro, il mio, quello degli eletti della comunità del comune, anche tutta la gente, sono solidari. È difficile ciò che si è passato, in 14 mani, ma sono risultato, perché non è mica normale, agenti della comunità del comune, non vincono mica miracoli e tutto, ed attaccarsi così da enti, non è mica normale. So persone non ha mai avuto problemi, o trovato mai, né uno né l'altro, o contrario, cerco sempre di aiutarsi a uccidere, che è da questo non si capisce mica. È un fatto comunicato, non è così, la comunità del comune, e ci abbiamo scontrato la gente, sono stati visati, proprio la pena ciò che si può fare.
1: Detti raccolti da Mathieu Bourigny.
0: Siamo il 21 di settembre, Alex, di oggi è una giornata mondiale per la malattia d'Alzheimer.
1: Una malattia che tocca circa 1,5 milioni di persone in Francia, secondo la SOCHU, France Alzheimer, una malattia che impatta assai la memoria, la funzione cognitiva e l'autonomia. In Corsica ci sarebbe tra 9 e 10.000 malati, secondo la sezione locale della SOCHU, che organizza già una giornata di informazione a partire da 10 ore in Ajaccio, caserna Grossetti. Pareci invitati fra i quali il professor Bruno Dubois, specialista internazionale di neurologia, presenterà l'avanzata e soprattutto grazie ai test di sangue e ai nuovi trattamenti capaci di ridurre le lesioni.
0: E non so sta giornata felice è stato nomato compare di la 40esima edizione di un Teleton in Corsica.
1: E a coordinazione di l'FM Teleton di Cismonte ha principiato sa nuova edizione in Asale di Oeste di Oborgo sa domenica. Più di 140 animazioni sono al programma sino a Faraggio in Corsica. Per sostenere fra l'altro a ricerca medicale contro le malattie rare e 120 corsi tocchi seguiti dalla SOCHU. L'anno scorso il Teleton ha raccolto più di 584.000 euro. Allora, come mobilizzarsi d'orna e mobilizzare i discorsi in un contesto economico difficile e qui un ruolo d'un compare, seconda Feli, che porta un progetto speciale.
3: Di sicuro di un contesto che è assai particolare, ma a sfida, giusto appunto, per me, di se compare di bassa, sopra a tutto questo, perché sappiamo che in Corsica a solidarietà gioca assai, niente si mobilizza per il vicino, per quello che gli non va bene.

0: è per quello che ha bisogno. Dunque, di sicuro, con tutta la squadra di un quarantesimo dell'Eton in Corsica, ci aspettiamo a una solidarietà tremenda di ciò che abbiamo davvero a fare. Un Vior d'Aliso, la canzone che noi abbiamo registrato nel 1996, dunque 30 anni fa, con Mario Allegrini, dunque questa l'abbiamo edita un'altra volta a 15.000 esemplari che saranno venduti in tutta Corsica. Speriamo di sicuro che i corsi ci serviranno, ma francamente non è mica ubido.
1: Et qu'on Isabelle pas l'information à 6h30 ou viritro ou à 7h30.
2: Qu'on grand pied de jet, Alex Adobo. Et nous dit Tiedi ou bel ou d'un poawa et ouzol et si pesera à 7h et guaji de Jimino dit Stouloun et à Dasmarich verso 7h30 ou tu la profita dit ces journées de 10h et qui se gompia nous più in furia d'un giornalastro profita dit un cielo chiaro et dit un tempo assai igual d'un ma micadro pour temperature être 27 et 30 gradi à oubi di Ebigina Umar e anche in i paesi montagnoli, i paesi dell'interno, bantu oggi è un cinese ram.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et

0: Funzione cognitiva e l'autonomia. In Corsica ci sarebbe tra 9 e 10.000 malati, secondo la sezione locale di Associu. Quest'anno Mathieu Burigni, France Alzheimer, ramenta che la vita non si pianta mica dopo il diagnostico.
1: Per Alzheimer non si è più sinonimo di vita scantata, da suggerire, soprattutto chi secondo l'associo, un numero di persone che vorrebbe un piano da qui a 2050. Numeri che giustificano la necessità di mettere in ballo un piano nazionale di lotta contro le patologie e un miglioramento dei percorsi medicali. E forse, anche più in Corsica, secondo la regione di Francia, in due popolazioni, in Betia o più. Secondo gli specialisti e rappresentanti di France Alzheimer, ha preso in carica di malati sarebbe una di noi in città e all'intorno grazie ai vigenti in memoria di Ostia d'Ajaccio e di Boion de Genio i servizi di neurologia di Uio Spiali. In campagna invece la situazione è di più complicata. Per poter rispondere già o meglio, l'associo le mette in ballo giorni di permanenza in rurale in collaborazione in quella DMR.
0: E all'occasione della giornata mondiale della malattia d'Alzheimer, la sezione locale di France Alzheimer adunisce parecchi specialisti a parte da 10 ore in Ajaccio, caserna Grosseto. L'insieme dell'informazione sono da ritrovare nel nostro sito internet e nostre reti sociali. Il prezzo dei carburanti continua già a crescere, con circa 2,41 euro in mezzo in continente. In Corsica, tocchiamo i 2,29 euro per un litro di gasolio, per trovare solo giorni. Sébastien Lecornu tenne solo in due riunioni, la prima stamane con il ministro Matignon e il direttore amministrazione di centrale, la seconda su dopo mezzogiorno sarà legata all'accompagnamento a corto e mezz'onda per i francesi colpiti dalla crescita del prezzo dell'essenza. In questo contesto Emmanuel Macron deve scontrare a Donald Trump un scontro previsto per su dopo mezzogiorno in New York, dove i due capistati devono partecipare stasimana all'assemblea generale di Nazioni Unite. Poi, oggi che il tribunale amministrativo di Bastia ha sfruttato i risultati della elezione municipale, i magistrati devono esaminare il ricorso che domanda l'annullazione di un scrutinio di 20 di marzo da Gilles Simeoni, con 431 voti d'avanza nata Giulia Morganti. Pareci rimproveri sono avanzati, hanno ammesso a cui è procurazione elettore con una variante mica ricevuta propaganda elettorale o anche l'ineligibilità con testata di tre consiglieri municipali di maggiorità. Il rapportatore avrà già fatto conoscere la sua posizione con riguso possibile di un ricorso. Torna politica, continuiamo il nostro giro di candidati per il senatoriale. Torna sei giorni in anza l'elezione, per parlare riceviamo a Nicola Battini, autore meno un quarto, presidente di Mossa Palatina e consigliere municipale d'opposizione a Miria Ivastia, si presenta sotto i colori dell'Unione dei Patrioti, una coalizione che unisce URN, l'UDR, Derek Ciotti e dunque a Mossa Palatina. Di fronte a lui, il senatore nazionalista sortante Paolo Santoparigi, un altro candidato sorpresa, Jean-Hugues Robert, detto Baron Mariani.
2: Un bilancio 2025 così per l'impresa usulane.
0: Ieri ciò che lo mette in ballo un rapporto di Banca Eurancia che fonda il suo studio a parte dei dati di 700 imprese usulane. Prima il BTP ferma il più indebolito di tutti i settori, meno di 4,4% di chiffre d'affari l'anno scorso. I chiffri sono stabili per l'industria ma rinculano per l'impiego circa meno di 1%. In questo contesto una cartola di fidezza per l'impresa è stata presentata dall'attore economico con l'obiettivo di rilevare più presto le difficoltà e d'accompagnare i dirigenti verso i dispositivi. Avremo l'occasione di voltare nel suo bilancio in dell'emissione della redazione del CFM consacrata a mezzogiorno a rientrata economica in Corsica.
2: In Basteriga c'è una campione di un mondo d'arre dai Vurnelli.
0: E Monique Pitiloni ha vinto la medaglia d'oro in categoria frudata, 18esimi campionati di un mondo di confitura organizzati in Beaupuy, in Lot-et-Garonne. A Soso sulla Isola Ross, quei chiaraggi, rubi e murtelli li permette di chiappare tutto titolo dopo 7 anni di partecipazione e d'arretta a se preparazione o suo sposo Pasquale Pitiloni che si occupa di raguri frutti.
3: Ava faci più di 10 anni, mia mamma faceva i confituri, faceva i confituri e mia moglie con quella, dunque. Come non riuscivamo prima, fermo sempre a ciò che l'ha vinto oggi e ciò che la ricercava lì poi 4-5 anni di già e ha riuscito. E taso medaglia, taso gruppo, è stata una ricompensa. I frutti sono andati.

0: 6,6% contra più 4,9 in 2023. Bilancio litigoso, ma con una resilienza grossa. Il debito delle imprese è più basso e i margini sono gli stessi, dice la Banca di Francia, ma colpisce le crisi internazionali e ambientali. Non ha fiducia e di nuovo morali, basso come mai. Eppure, ferma ottimistico, direttori, l'impresa dice poni di non resista ai scuzzolati economici.
1: Avremo l'occasione e il tempo di subire l'angine dell'emissione della redazione del CFM consacrata su mediorno a rientrata economica in Corsica. E poi altro bilancio, quello di rotazione marittime, calano per rapportare 1.700.000 passaggeri e a Corsica Ferries in cima di un mercato con 70% di barti. Da un lato a Corsica Linea e a Meridionale rappresentano 15% di traffico estivale. Due accidenti stradali stanotte in Balagna, il primo verso Torre Risera, in assortita l'isola in direzione di Galvi. Una moto e una vettura si sono intusciate, assai ferito. L'uomo in moto è stato evacuato verso ospedali Galvi, non si è trasferito in Bastia con il Dragon de B. E poi verso 4 ore stamane una vettura è sortita in strada in Revelata in Galvi, è cascata ad una decina di metri più in basso. Due persone in urgenza relative sono state evacuate in ospedale di Galvi.
2: Ne soffratam po crescesam pre obrezzo di Garboranti.
1: Sébastien Lecornu tene sull'uni una due riunioni con i suoi ministri in Matignon per proa di calma a zerga di petto a crescita di obrezzo di carburanti e o gasolio attorno cresciuto sa domenica con circa 2,41 litri in mezzan in continente. In Corsica tocchiamo i 2,29 e pa un litro. Stamane o primo ministro sa da Borgenanta è provvisto in petrolio e gas con il direttore d'amministrazione di centrale. E poi su pomeriggio non c'è misure d'aiuto per i francesi da mettere in ballo da corto e mezz'onda. E già oggi in politica che il tribunale amministrativo di Bastia deve sfruttare i risultati della elezione municipale di Bastia. I magistrati devono esaminare il ricorso che domanda l'annullazione di un scrutinio del 20 di marzo da Gilles Simeoni con 431 voti d'avanza da Giulia Morganti pare ci rimprovi risolvere avanzati, anomalie con le procurazioni, elettori con una varia non mica ricevuta propaganda elettorale o anche l'ineligibilità contestata di tre consiglieri municipali di maggiorità. O rapportatore avaria già fatto conoscere la sua posizione con un ricuso possibile di suo ricorso.
2: Compiamo un coup feli, un nuovo compare di la 40esima edizione di un Teleton in Corsica.
1: A coordinazione della FM Teleton di Ucismont ha principiato questa nuova edizione in Azal la di Eveste di Uborgo sa domenicata. Più di 140 animazioni sa un programma sina faraggio in Corsica pa sostenere fra altro a ricerca medicale contro le malattie rare e 120 corsi tocchi seguidati da sa socio. L'anno scorso Teleton aveva raccolto più di 584.000 euro. Allora come mobilizzatore nei corsi in un contesto economico difficile e qui il ruolo di compare seconda Feli che porta un progetto speciale.
3: Di sicuro di un contesto che è assai particolare, ma a sfida, giusto appunto, per me, di se comparo di Bassa, sopra a tutto questo, perché sappiamo che in Corsica a solidarietà gioca assai, a niente si mobilizza per vicino, per quello che gli non va bene e per quello che ha bisogno. Dunque, di sicuro, con tutta la squadra di un 40esimo Teleton in Corsica, ci aspettiamo a una solidarietà tremenda di ciò che abbiamo a fare con Umo Viordaliso, la canzone che noi abbiamo registrato nel 1996, dunque 30 anni fa, con Mario Allegrini. Dunque questa l'abbiamo edita un'altra volta a 15.000 esemplari che saranno venduti in tutta Corsica. Speriamo di sicuro che i corsi ci serviranno, ma francamente non è mica ubito.
1: Un'intervista di Paolo Antonio Squarcini.
2: Grazie Alex, a dopo. Bell'usole da boi 7 ore e 8 minuti su lunedì mattina, sino a 7 ore e 21 stasera. E bella do gelo al principio di giornata, soprattutto in piaggia. Ad asmarisce uello per lasciare a piazza un tempo spurgulato e caldo. Cresce nudorne si torna sino a 31 gradi ad imperature, 31 aspettati in Portivecchio, 30 a Bercorti e Bastia, 29 in Aiaccio, Bonivadio, Sarte o Aleria, 28.

0: Corso dei Ciuri. Fermo un punto all'autorità qua. Alex Antonini, buongiorno.
1: Buongiorno Michel, buongiorno a tutti. Pareci accidenti strada all'incorsiga. Un uomo è stato ospitalizzato in urgenza assoluta dopo una sortita in strada stamani in Cavro, verso Torre Arisera. In assortita in l'isola in direzione di Galvi, una moto e una vettura si sono intusciate, assai ferito. L'uomo in moto è stato evacuato verso ospedale di Galvi, non so di essere trasferito in Bastia con Dragon d'Uibi. E poi verso 4 ore stamane, una vettura è sortita di strada in Revelata in Calvi e cascata a 19 metri più in basso. 2 persone in urgenza relativa sono state evacuate in ospedale di Galvi. Il tribunale amministrativo di Bastia sfrutta stamani i risultati della lezione municipale di Bastia. I magistrati esaminano il ricorso, domanda l'annullazione di un scrutinio vinto di marzo da Gilles Simeoni con 431 voti d'avanza a Giulia Morganti. Pareci rimproveri sono avanzati, anomalie con le procurazioni, elettori con una varia nomica ricevuta propaganda elettorale o anche l'illegibilità contestata di 3 consiglieri municipali di maggiorità. Il rapportatore avrà già fatto conoscere la sua posizione con un ricuso possibile di suo ricorso. Il prezzo di carburanti continua e lo cresce con circa 2,41 euro in mezz'anno in continente. Patrua Soludion e Sebastien Lecornu tenne soluni 2 riunioni, a prima stamane con i suoi ministri Matignon e direttore d'amministrazione di centrale, a seconda su dopo mezz'ora sarà legata all'accompagnamento a corto e mezz'onda per i francesi colpiti da crescita del prezzo di carburante. Infine, a giornata mondiale di malattia d'Alzheimer, una malattia che tocca circa 1,5 milioni di persone in Francia, secondo la Socio France Alzheimer, in Corsica ce ne sarebbe tra 9 e 10.000, secondo la sezione locale di Socio, che organizza già giusto appunto una giornata di informazione a partire da 10 ore stamane in Ajaccio, caserna Grossetti. Pareci invitati fra i quali il professore Bruno Dubois, specialista internazionale di neurologia.
0: Grazie assai Alex, a tua ci torna 11 ore, a dopo.
1: A dopo.
0: In notizie di un tempo, in Corsica sudana prima con un cielo che può essere appena nuvolato per certi momenti, nuvoli che si duarono svanisce dopo mezz'ora in fin di giornata, il sole duaria ripia torna soprana, uente a ponente mezz'ora ponente, moderato per certi luoghi, temperature più alte tra 27 e 30 gradi, 24 in dell'interno. In Corsica soprana, giornata piuttosto bella luminosa, oggi con nuvoli poco numerosi in mattina che saranno tornati di più discreti dopo mezz'ora, per certi luoghi il sole sarà velato, ma quantunque il bello tempo che è forte oggi, con un vento debole vario e temperature tra 27 e 30 gradi in Corsica soprana e 22 in montagna.
2: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCFM. Pour ceux qui nous rejoignent à 10h et bientôt 4 minutes avec pas mal de belles choses jusqu'à 11h, notamment dans quelques instants, les Girandolonia et Arthur Solinas à la découverte des bains de Tacane. On vous donnera quelques idées de sortie également. Nouvel épisode de RIP et cette semaine avec la tonte des chèvres Angora. On vivra ça avec Evelyne Fontane et dans quelques instants, nous parlerons de l'actualité du Ciné-Club de Bastia avec Jean-Charles Dionisi et une belle projection qui aura lieu jeudi au cinéma Le Studio. On en parle juste après Bronski Beat.

0: Sondiciore, un outil dialetto d'Alex Antonini. Buongiorno.
1: Buongiorno, Michele. Buongiorno a tutti. Au prezzo dei carburanti, un pieno costa e più caro. E forse che lui ci sarà aiuti aggiunti a partire dal 1 ottobre. Ma mica è calata generalizzata per età. Se così ha detto un ministro dell'economia, Roland Lescure. Forse con una decisione sarà piata su dopo mezz'ora. Sébastien Lecornu tiendrà una riunione dedicata all'accompagnamento a corto e mezz'onda ai francesi colpiti dalla crescita del prezzo di carburanti. Stamane il primo ministro scontrava il direttore d'amministrazione di centrale, una tagliatura di aretta d'acqua in Bastia. Dopo stamane l'abitante di Lupino non ha più d'acqua a colpa una rompitura. L'agente di l'operatore acqua pubblica sopra Lugo. L'intervenzione di Vigile e Pavia di mancanza d'accessibilità a canalizzazione. Il travaglio deve durare a un minimo sino a 4 ore o pomeriggio. Parecchi abbonati sotto che sino a 1.000 secondo acqua pubblica. Il Tribunale Amministrativo di Bastia sfrutta stamani i risultati della elezione municipale in Bastia. Giusto appunto, i magistrati esamineggiano un ricorso, domanda l'allunazione di Abitore di Gilles Simeoni con 431 voti d'avanza nante a Giulia Morganti di marzo scorso. Parecchi rimpro e riso avanzati come l'anomalia con la procurazione e l'elettore con una variante mica ricevuta propaganda elettorale o anche l'ineligibilità contestata di 3 consiglieri municipali di maggiorità. Il rapportatore aveva già fatto conoscere la sua posizione con un ricorso possibile di suo ricorso. L'economia corsa si indebolisce, ma le imprese facendo fronte di ciò che lo mette in ballo il bilancio 2025 fatta da Banca di Francia, una viura dell'economia isolana fatta a parte di conti di 700 imprese. Il BTP ferma i più indeboliti di tutti i settori, meno 4,4% di chiffre d'affari l'anno scorso. I chiffri sono stabili per l'industria, ma rinculano per l'impiego con circa meno d'1%. Avremo l'occasione di volta a Nanta su bilancio in dell'emissione di redazione di RCFM consacrata a mezz'ora a rientrata economica in Corsica. Ecco, Michael. E a domani.
0: Buona giornata, domani, ho piacere. En Corse du Sud, le ciel est passagèrement assez nuageux. Les nuages ont tendance à se dissiper l'après-midi toutefois. Et en fin de journée, le soleil prend le dessus. Le vent est d'ouest à sud-ouest, localement modéré. Température maximale en Corse du Sud aujourd'hui, 27 à 30 degrés. 24 sur le relief du côté de la Haute-Corse. Aujourd'hui, toute la journée, le ciel est bien lumineux. Les nuages déjà peu nombreux en matinée se font encore plus discrets en cours d'après-midi. Par endroits, le soleil peut être voilé, mais c'est tout de même l'impression de beau temps qui prédomine. Le vent est faible, variable. On attend des maxima en Haute-Corse entre 27 et 30 degrés en ce lundi jusqu'à 22 sur le relief.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Dans moins de 4 minutes, Indouina, votre jeu démarre. 04 95 32 22 22 à vos téléphones. On va vous gâter aujourd'hui avec des cadeaux estampillés Tour de Corse historique. Ce sera juste après Europe.

appena fossi senza speranza, sbattendo qui sta fiamma di passioni sincera, e fanto d'ogni brama un'intima chimera.

la piazzuccia è così triste, non si sente più cantare. Ti riego va là per la stretta, quando roba fiori. E bella, la più bella eri tu, e tanto sì, mi pare sente ad oggi.

0: Formfrance.tv.
1: Monsieur le Squarneck, il est un seul homme pour 300 crimes.
0: Une famille qui se tait et des institutions qui ferment les yeux.
2: Comment ça se fait que ce gars-là a pu commettre ces actes pendant 30 ans ?
0: Les Cercles du Silence, déjà disponibles sur notre plateforme et demain soir à 21h10 sur France 2.
3: Ici RCFM, toute la journée.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
5: RCFM, Didier Austre.
6: Salut à tous, un piacere di ritrovarvi durante sta zimana nanta RCFM e pa la nostra emissione di Idea Austra. T'ha un piacere di rimpiazzare a Giancarlo Marsili. Allora, l'abitudine non scambia nemica, 0495 32 22 22, pa oramai propone una testimonianza di score a scambiare, aveva una poesia, l'edia un scritto, a parola a Zapetti è libera, se ti vuoi che fai la ricchezza delle emissioni. Dunque, ci mettici pure Stefano Casalonga, realizzeggia il nostro tempo di missioni, Patrizia Gambone, da 0495 32 22 22 e a sto microfono sono io, Arthur Solinas.
5: RCFM d'Idea Austra.
6: Per principiare insieme a nostre emissioni, ritroviamo il gruppo Balagna, in cui uso titolo Umo Eroe. Vaspitemo.

0: Piaci FM d'Idea Oustra.
1: A culim un cu gran piacere a Giuseppe in Vezzani, saluta.
2: Oh Arturo, come va di poi un tempo?
1: Proprio bene, voi, vi ringrazio.
2: Va bene, di no per me.
1: Boh. Chi c'è di noi in sto paese di Vezzani?
2: In Vezzani le veste sono passate, c'era un mondo.
1: C'è stato un mondo in paese, passa statina.
2: Da vostro, soprattutto da vostro.
1: È un mese. Un mese più pieno di radio, a livello di.
2: È sempre stato così. Oh Arturo, è sempre stato e sempre sarà.
1: Tanto meglio, faccio campare appena.
2: Ma allora,
1: paese.
2: Ma parla appena l'orto, non mi derangio mica.
1: Oh, manca appena.
2: State assente, sono la battesi.
1: Perché?
2: Per chi? L'orto l'anno quest'anno è dura, sono la battesi. Un sole non finisce più, acqua non ce n'è mica. Dunque, cioè si affianco a tutti i legumi, a tutte le ore e tutti i giorni per avere qualcosa. Quest'anno allora è incredibile, soprattutto persone anziane come me che non hanno visto l'arte nella nata 60, qui si può comparare, un giorno che sbarca legumi, faccio un rotto, ma non si può mica bene perché si è passato 40 anni fa. Dunque, ma io vedo la differenza che c'è, con la batte si avevi quello, c'aveva in giacca, Io ho un bell'orto, stata sempre anche un bell'orto, ma se non è mica stata a fianco, tutti i legumi, tutte le ore, tutti i giorni, un mese di giugno, la chiesa detta, una colpa. Tutti i fiori di pomidoro da cascati e tanto a mano lì un mogore se ne è forato di carcagni.
1: Un calore.
2: Ma sapete che un fagiolo, un pomidoro, un calore non sopporta mica. Soprattutto un zolione, un calore d'accordo, ma un zolione gli non c'ha fare. 35-36 gradi, gli aiustate 10 gradi, o sole. Vi dice ciò che può fare. Dunque, come già appena esperienza, ho tagliato tutti i pomodori, ce ne ha bussato due giorni, li ho buttati tutti. Oh Arturo, posso dire che diamo più grossa raccolta di pomate, può essere sti 10 anni o sti 15 anni.
1: Ah, tanto meglio. Avete visto appena dice radio a Sfarenza, per esempio qui parliamo di ragolti, ma tra una ragolta che si faceva a Ua e una ragolta che si faceva 25 anni fa, per esempio?
2: Ma vi dico subito la differenza. In dei tempi, e a 15 anni, in torto, ci uniamo che due volte alla settimana. Non mi interessa parlare di formiche, né di cimici, né di moschini, né di Roma, non è che non intendo parlare di sapore qui, quando hai 15 anni. Qual è la differenza di lei? Nacquamo di volta a settimana, come avevo detto, la faccio lei si accollo, accollo le gumi, ci passa sempre qualcosa. E cimici, cioè, vi scordate dei cimici, giugno di settembre, va. Io verifico tutti i pomodori tutte le mani, e cimici facciano un devasto di poeta mica. Dunque, in dei tempi piantavamo e facciamo la raccolta. Allora, quando un legume cresce c'è sempre un imbroglio, sempre. E poi l'altro non c'è fare. Noi in Vezzano non mica problemi, abbiamo l'acqua, ma ci sei lungo, non abbiamo mica acqua. Dunque qui ancora peggio. Qui un piccolo orto che è là, dopo non manca un'acqua. E con tanti calore, si può andare mica si secca. Vedete la differenza tra lei? E questa? Ci do che dicono che quest'anno di benzina la vista sa fare, ma quest'anno di benzina può passare a manta a fare, no, allora quelli di buono, un bell'orto, speranza, ce l'aveva speranza, ce l'aveva in giacca e ce l'aveva accolta tutti i legumi e basta, e avevo così, tutti i mamì ortolani hanno gli stessi problemi e voglio che quest'anno tutte secche, si vanno a quattro troppi e i pomidori. Si venne a quattro troppi, si topica da una cosa come si secca, si venne a quattro troppi, i pomodori hanno volo nero, dunque è difficile, è veramente difficile. Offe, io sono contento di un volto perché mi sono battuto, ha giù fagioli, ha giù pomate, ha giù patine per i clienti, ho marcato un sabato, ma.
1: Oh, Yasea, sì. È t'aggiunge a tempi appena più calmi in d'urto, giusto appunto?
2: No, ma è qui, Artur, non ho mica riscata. Ce n'è uno stamane, mi ha chiamato, uno scamiga, da chiamare sicuramente dopo, Giuseppe Dalatta. Si può tagliare i pomidori, si può mica tagliare, si può mica, di quando rifresca, quando rifresca, cioè tagliare i costi, costi, e cioè a cassa di a terra, perché siamo teneri, tutto l'inguerno, ma si può mica fare, non ho mica rifrescato, non ce n'è mica. E noi cantiamo la sera, è stata assente, siamo a 800 metri, cantiamo la sera fino a mezzanotte, in camicia, allora che in di tempo Giulia Porella. Questi sono fatti, questi sono. Buona differenza da noi.
1: Si intesa assai luoghi di Corsica, soprattutto per si stati in Agui, che è vero che a sera si stadia bene nei paesi, che non c'era manco più bisogno di avere un piccolo pilo vero, come ha detto. Dunque è vero che qui è appena una prova di suo scambiamento.
2: E portando a gente poi sono andata a Piavica, ma per l'orti, quando riscava un mese da volta, 7 ore si inchiamiciava in scura, un legume comincia a riposarsi. Invece da qua si riposa a 3 ore, ma quando il tempo rifresca, pinuccia. I legumi sono come noi, soffrono del gallo, soffrono del cambiamento, soffrono di tutto, che volete fare. Vabbè, io sono positivo, mi sono battuto e già i risultati.
1: Voilà, ci sono. Mi
2: cava tutto, con la amica, gli volete cogliere.
1: Ha perso combatto.
2: Beh, gli volete fare, a me c'è parecchi mi chiamano, soprattutto che ho 4-5 anni che chiamo, parlo dell'orto, mi sentono così appassionato, i moduli di luoghi che vorrei più decorti e ghisonaccia, e ci uniscono tutti, boh, mi dicono, io ho questo problema qui, io non posso rispondo, ma conosco mica tutto. Non so mica tutto, altrimenti seria, ma è così. Ecco, Artur mi ha fatto piacere e a domani tu hai un altro oggetto se lo vivo che piacere.
1: Allora, il piacere è stato spartuto e se vi dico a domani l'appuntamento è preso.
2: Allora, a domani.
1: A domani, buona giornata. Continuiamo in musica la nostra emissione di Idea Austra, fa logo in cui due voci, quella di Bruno Susini e quella di Serge Vacca, vaspitemo sempre al 04 95 32 22 22, siamo insieme sino a 3 ore e mezzo, allora c'è il tempo, ma ci ammetti quantunque.

0: RCFM Didea Oustra.
1: Do you read in Anta RCFM Ritrema Jérôme Inaya, tu bon giorno.
2: Arthur.
1: Comment demo?
2: Va bene.
1: Siamo qui con gran piacere nella nostra emissione di Didea Oustra, aspettiamo i chiami, i testimonianzi e sono sicuro che abbiamo imparato assai a fare oggi.
2: Bon, tanto me, per un momento è pinciolé, già non mi barre.
1: Eh? Bon, on si sa, ma no. Se li pinciolé, già se ne sveglia.
2: Bon, tu mi hai svegliato, vabbè, entra già. A sta azienda, io ti ho chiamato per salutarlo prima.
1: Ah, yeah, beh,
2: non ho già mica tante cose a dire, dunque.
1: Qualcosa di c'è sempre a dire.
2: Bon, allez, a già principia. Dunque, se lui c'è qualche che un po' guacca più che a me, concernendo la sorta pratica lingua che si è fatta, qui dirigula ses mes imbalos, mes auditeurs, ma silence sur radio pas au moment, vous gardez pour t'agiter la voilà. Donc,
1: alors, bon, il parlait, tu pas. Alors, bon, parce que pratique la lingua est à peine une marque, oui, mais c'est ça qui. Ci sont antenne qui sont à part, en Bastille, en Portivecchio, en Unnebio, ces antenne qui sont à part. Vous puniti à demande, surtout pas qui la d'Ayaccio.
2: Esattamente, da quella da Iaggio, che si è montato di radio un mese di maggio, bon, dopo c'è stato l'estadina, dunque capisco che era un po' più difficile a...
1: Allora, Jérôme, se a me memoria è buona la radio, se è fatta anche appena di più presto, ma per chi? Mi pare che il progetto veramente pratica lingua a Iaccio, la radio, è stato presentato nelle reti sociali, mi pare anche di novembre scorso, perché è a questo momento qui che hanno principiato a fare i zirati ganti gorsi, raccoglie appena i vendi, pa trova un lugar e pa avere appena un materiale da propone a qualcosa da sai bene. Dunque, è vero che passa rientrata qui, i notizi so pochi, dunque se qualche sia ci può portare una risposta sarebbe un gran piacere, in più che voi avete dunque su scopo qui di portare la vostra zitilla.
2: Beh, io di già, a mon idée, le fait que j'ai passé d'altron de saluter du Marianne et Stéphane qui s'occupent à nous en couvert et passionné du logo théâtral. Ils passent un bon jour, on est
1: profite. Il y a tout dit nous, courtier ou disant de l'outil. Il y a
2: tout donc d'un théâtre qui s'est fait en lingua nostra. Donc les saluter et... Avevo un discorso appenuto con il presidente di Pratica Lingua, bon, e sappiamo tutti che Pratica Lingua rigruppa parecchi ateli, dunque in suo locale, forse di portare l'idea a imparare su una chitarra o violino o altro, sarebbe stato un gran piacere, per un momento non è mica notizia, se c'è qualcuno che è un po' di più a capo che a noi.
1: Beh, Jérôme, l'ampemo on attiamo, può darsi che qualche sia delle missioni sarà appena a capo di l'avanzati, diciamo, di sto progetto pratica lingua Iaccio, e tanto può darsi che di nuovo momenti di noi l'avete dita, è importante di smintigarla, di salutare di noi tutti s'associ che tani a lingua appena a corri e sta volontà di fare trasmissioni, penso può darsi all'associo a io, potremmo pensare a un luogo teatrale, a Vilo d'Amparere, a scuola di Gantu Natale Luciani, e sono tante tante associ in Corsica, l'associo tra l'Avento, qui parlo per Rudiano Ayacino soprattutto, a vuole mantenere appena e a spargere questa lingua corsa, dunque penso che è più che bene.
2: Bon, e può trovare una appenuce di pubblicità, di parlare di logo teatrale, di regola, se mon piccolo gruppo. Dunque tracé e noi di deli a fa scena, dunque quest'anno siamo un poco meno, dunque c'è sempre a piazza, pas d'autre d'idée d'un coup di più, si ci sono qualche parente interessata a metidite, le parlare di lingua, e passe parte buoni momenti con noi, soi benvenuti.
1: Eh beh, così a c'è mai lampata.
2: Ultima cosa, pagompie con un sorriso, io propongo a città d'Ajaccio, in cui umidità è ben a sigur, se c'è bisogno di aiuto per certi scrittori di pannelli, e a fare un piacere.
1: Potete sempre iscrivere al servizio Lingua Gorsa di Ameria, penso che gli risponderanno.
2: Beh, ma penso che ascoltano assai, sono veramente accanite di idea ostra, dunque, penso che è l'onda che ha giusto che è buona, dunque,
1: tanto penso che un numero di Ameria lo potete ritrovare nella internet e tanto potete proporre i vostri servizi al servizio Lingua Gorsa di Ameria d'Ajaccio per proporre un aiuto. Jerome, vi ringraziamo, a chiama e lampata, a domanda e lampata, pratica Lingua Ajaccio, a chi nisemo, e penso che può darsi che se i servizi di Lingua Gorsa di Ameria d'Ajaccio vanno inteso, tanto vi chiamarani, è un sisa.
2: In cui piace.
1: Allez, buona giornata Jerome, a presto.
0: RCFM d'Idea Ustra.
1: Piemo a strada di Gorti, in due, qui di noi, mi pare che c'è la socio pratica lingua da po' qualche anno. Saluto Stefano.
3: Saluto compa, va bene?
1: Proprio bene, voi?
3: Sa va. Io sono mica capo di la lingua, sai, ma a mia lingua tengo quanto certi.
1: Beh, no, ma non ho mica detto che vuoi ti pratica la lingua, ho detto che in Corti si può dire ritrovare questa socio pratica la lingua di noi. Era appena per fare lì a Traiaccio e Corti. Siamo qui, siamo in forma e pronti più che mai a fare le missioni.
3: Ma sai che oggi è Capigursù?
1: No, chi vuol dire Capigursura?
3: Io sono chiamato oggi d'autunno.
1: Non lo sappiamo mica, d'accordo. Capigursura, e di dove viene ria sta parola?
3: Allora, pensa a me, non sono mica sicuro, ma come i pastori di Unicchi parecchi vanno in Capigursu e faranno vedendo a Jim.
1: Capigursura, Hai capito. E ci sono scritti in lei con questa parola, per esempio? Sarebbe interessante di approfondire, quindi noi lampiamo una chiamma.
3: Allora, te gli spiego, io rimane mio amore a ferma, gli faccio gli ascoltati, non ti capisco solo, vabbè.
1: Ah, d'accordo, allora, ascoltiamo in cui piacere. Allora, hai buon tempo. Rimane, allora, sono freschi.
3: Parlo bene oggi, eh.
1: Ah, ascoltiamo.
3: Allora, domani, 21 settembre, giorno di Capigursura, a neve nei 3 mesi, che la muda natura ingiallisce nuove foglie, l'albero perde la sua verdura. I pastori per se viaggi hanno cambiato di regione, e vengo in fiera, via nube di stravone, il pastore è contento, è impiegato di l'altro stagnone. D'ottobre un bel mese, cascano tutte le stagne, e qualche ne sono piagliate, di nostre belle montagne, e un bocco bello grasso, mette lardo e buragne. E in tempi sono finite, e o te viene divino, Cristo sono buttiate, e non t'ha un tavolino, di tanta una roba, ne verrà un buon spuntino. O così bella stagione, quella è Capigursura, a vita un altro gusto, ci mettiamo più primura, sarà bella ogni volta, sinché la nostra vita vuole. Eccoci.
1: Sono belli paroli, sono belli diti, facci sempre piacere, disente. Diciamo che l'uso c'è sempre, eh?
3: Yeah.
1: Non si perde mica, è come la bicicletta.
3: Yeah. Poi da bicicletta ancora, io c'ho un cugino che dice c'ho di un verone mica bicicletta. Io ho la bicicletta e lui dice c'ho di un verone.
1: Diciamo la bicicletta, diciamo un velo, vale. Il più importante è di capisci, dopo
3: Saluto a quelli che sono passati e quelli che hanno venne, eh.
1: Oh Stefano, è stato un piacere. Sogo qui luni, marti, mercoledì e venerdì. Dunque, attendo. Ci sentiremo. Buona giornata, Stefano. A presto.
3: Abbraccio.
1: A presto.
0: RCFM di Idea Ostra.
1: Beh, sono di già 2 ore e mezzo, dentro l'antenna di RCFM, nella nostra emissione di Idea Ostra. Allora, abbiamo di già tematiche assai sfarenti, ciò che è interessante di noi. Abbiamo parlato d'orto in cui il nostro paesano di Aseppo di Vizzani. Abbiamo parlato, allora, qui, voilà, l'ampiamo di noi una chiama, in cui Jerome d'Aiaccio, cioè, anche ci punia dunque la domanda di sta socio pratica lingua. Aiaccio, è vero che si è vista nascere appena un progetto di proponere dunque questa socio in una città imperiale, in una città aiaccina, parava dunque a Jerome si domandava se notavamo notizie e di modo personale non abbiamo mica. Allora se guardi si è appena a capo di ciò che si appronta da sul lato qui, ci potete chiamare 0495 32 22 22, siete benvenuti nell'emissione. E poi a Stefano, a Wadi Gorti, che ci ha parlato dunque di staga più ursura in cui si paroli in lea dunque qui a stagione. Un mio pensato di lunedì all'Inter CFM vi aspettiamo.

7, Nagatena di Tiamadialese, i tanto vaspitem, 04, 95, 32, 22, 22, i sudditi ci sono, l'antena e a parte, un manca più che voi, cari amici.

0: Match FM d'Idea Oustra.
1: Antoine, una vinsula, ska bom giorno.
2: Salut Arturo, umo.
1: Proprio bene, vi ringrazio, e voi?
2: Ah, ma mai bigio.
1: Mica non ce l'andiamo tanto, diciamo.
2: No, vabbè, soprattutto io. Poi sarebbe del normale che voi vi si desiderate un po' dire in calma, ma poi io, boh, vi ci muovete, boh, c'è la casa di contenti di questo callano.

0: Allora, due affari.
1: Yeah.
0: Oggi gli hai un'ata di Alzheimer.
1: Yeah.
0: E hai fatto 5 anni fa, d'aprile 21, una piccola poesia a Vedete Radio. Ma non so se siamo 2 minuti, io c'è qualcosa che parli, ma per io allora, no?
1: Ben no? Sicuro, mi... mi pensaio, mi pensaio.
0: Allora, Ugas ha vinto, sto dicendo no?
1: No, allora, Ugas ha fatto partita a pat, 2-2, allora, ha marcato Elu, Nanzu, da 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-2 contro una bella squadra di Linas Monterrey, bon, non c'è quasi non da dire, salvo chi. Quando l'avevamo mica vinto, non c'è mica valla perda, dunque c'è chi è stata vata e qualcosa di bene, dice radio.
0: In casa o...
1: Mezzavia, sì,
0: sì. Mi pare,
1: allora, il primo match era contro la riserva di l'US Orléans, hanno vinto 1-0. La seconda partita è stata il derby contro Corti, 1-1. E qui è la terza partita in mezza via, dunque, la terza giornata, partita patta di no, 2-2. E sta domenica a Chiven, in mezza via, a 6 ore di sera, se non mi sbaglio mica, a Coppa di Francia contro il Gallia Luciana.
0: Ma adesso è un bel match.
1: Adesso è un bel match, tra due squadre di nazionali, due, allora, un giocatore mica in lo stesso gruppo, ma voilà, il Gallia si sa di no che è una squadra avvezza, dice radio, a sti campionati qui, e un piccolo affare che Didier Anu in Coppa di Francia, in mezza via, il Gazelec ha ricevuto il Gallia Luciana. Partita patta in un tempo regolamentare, mi pare, se mi ricordo bene, 3-3. L'affare si compia al tiro but e il Gazelec che era passato. Ecco.
0: Francamente mi ricordavo più di questo.
1: Voilà. Ma io mi ricordo per chi c'era, così, no? È vero che normalmente, senza mancare di rispetto né a l'uno né all'altro, ma è vero che un Gazelec Gallia Luciana non ferma mica in menti così durante 10 anni se non vediamo mica la partita. Questo è appena normale,
0: ma
1: pure, di no?
0: Ma se voi siete interessato, se voi siete attaccato al club, se siete interessato all'Oba, mi potete ricordare un match di Coppa, quindi siete
1: Un
0: match di campionato.
1: No, no, bella sicura, bella sicura.
0: Un match di campionato, non ho mai capito.
1: Bella sicura. Antoine, tu può darsi tocca a me di nuovo, a Pona vi ho una domanda. Come sarà che lo Sporting o la Vacci mica quest'anno a vincere in Furiani?
0: Io sono mica un grande specialista, allora sono appassionato, ho sempre giocato, ma a un livello basso, ma ho sempre giocato. E ma mi sono sempre piaciuto di ballare di pallone, ma non c'è capisco tanto a fare. Ma boh, da questo qua, l'analisi che faccio io, come piccolo cervello di uno specialista.
1: Di passionato.
0: Torno una volta, forse mi sbaglio, facevo io 2 anni con Curima pensa un attacca e ci vorrebbe un attaccante e torna Bibigo un avanzante di scusole di Ivese, di un pare, dopo, e poi ci quest'anno che sono di più, gli mica in forma come hanno, ma cioè di chi hanno dirà. Si era accoppiato un coso che farà e mi chi riesce a fare anche pure si ronca, si ronca è un buon giocatore e ci vorrebbe un centrale e un buon attaccante di scusole e cose per ripetermi. E ho fatto un po' dopo, se no l'equipe è abbastanza. Purista è abbastanza completo, il portiere è buono, i pistoni sono di qualità.
1: E a Didi Nocchi, quantunque, è stato un gruppo che si è appena induanito, diciamo, per rapportare a
0: no?
1: Ma qui può essere di no una forza, cioè mica, soprattutto in questi campionati qui, e ovvero per rapportare a Gazelec, per suità appena a questi campionati qui, di Nazionali 2, Nazionali 1, a Liga 3, è vero che, bon, penso che c'è un affare principale quantunque che Bon, Soustini, Mousquadri, qui, on en est plus, ils ont dit, tu vois, il y a Irita. Voilà, au ballon, Costa Car, un jugador, et pas Falouena, Costa Gar, donc quoi, bon. Et Vera qui. Bon, bon, donc, tu es ta partie financière, il y a dit, tu as économique, mais tu dis, non, pense qu'il squadre Gorsi, oh, il dit, non, tu produis tout, lui, il met à peine à du en tout en avant. Qui ça pense qu'il est une bonne?
0: È vera, ah, dopo c'è una specie di sandrome di Fogliani, insomma, che se così basta, dopo qualche tempo, dopo che c'è stata tutte queste storie, gli giocatori sono messi stati in causa, che hanno, come si dice, invadito terreno e scussurato certi giocatori, mi domando quando li giocano in casa. Se non giocano mica appena qua beura, a beura, no? Sapete?
1: Può darsi di no, può accadere.
0: Deve contribuisce anche a questa. Bon, poi di vera, ma la principale ragione di tutti si sbaglia, le scelte, come ho detto, a me non vengo più a parlare in capo. Situazione appena bessime di ammonita, ma manderà, ma c'è riconosciuto un affare, io Sporting quantunque un gesimo bucetto di cose di Liga C, di mica dove troppo mi dice spruisto, dunque boh, andrebbe a da ma fa.
1: Punti dopo, no, ma dopo, ma è vero che un bilancio, e poi non c'è mica smentito un affare di noi che
0: hanno giocato senza pubblico.
1: Senza pubblico, quando non passiamo una stagione, arriva là ad una divisione, è sempre difficile di noi, riparte appena così in avanti. C'è appena un shock di un gruppo, di un club. Bon, voilà, dunque.
0: Guarda da Nantes che arriva all'ultima seconda divisione, poi da ancora
1: e poi PMO anche un Nizza. Quest'anno non ci vaccini mica.
0: Ah non ci
1: facevano, non ci facevano mica, potremmo pigliare un qua Saint-Étienne, che sono falati, sono regolati, sono rivalati, sì. Qui sono 2 o 3 anni qua con la vaccini più regolata, donc, bon, senza parlare di Bordeaux, che, voilà, senza parlare di una squadra come Bordeaux, per esempio, che Paraguay non sa manco. In che divisione ha da giocare? Dunque,
0: un taramosso sparizione io do in Wallo,
1: voilà. Bon, è vero che quando noi vediamo tutti questi squadri, e poi vediamo di no club assai emblematici in un campionato francese, chi voltano poco a poco. Bon, qui l'abbiamo vista in cuo Sporting, la Escan. La Escan è passato.
0: Hanno giocato in prima divisione la Escan.
1: Hanno giocato in prima divisione, è stato un club assai emblematico in Francia. Sono stati 15 anni, 20 anni in DH, Nazionali 3, CFA.
0: Non dico come Cristianità, Zidane non ha giocato a Cannes, no?
1: Zidane, sì, è stato anche formato quella.
0: Mi pare è stato formato quella.
1: È appena uso club,
0: Allora, ma se no, c'era quanto che abbastanza piacevole, gli bene, è Liga G, noi siamo dopo un gol di noi, i gusti, Beppe Bastia, ci ha fatto talmente gol di un spettacolo, di Wallo, che vogliamo sempre che lo fossi in Liga 1.
1: È più alto, è normale, qui è normale per chi è un fervore, è appassionato chi parla, è un gore, qui è normale. Ma penso che, cioè essere realista, cioè essere a capo di noi, di ciò che lui domanda o di un ballo. E soprattutto ciò che lui domanda o ballo odi. O ballo gli domanda se ha 6 soldi e bon, disgraziamente è si vero, la CA, o Gazelec, o Sporting, anche i squadri come a Balagna, o Gaglia Luciana, Corti, a so campionati che domandano a 6 soldi e penso che è già un successo maggiore per i nostri squadri corsi di poter proporre a un livello, di poter proporre a un gioco a suo livello qui, ecco.
0: Dopo la fai i diritti di televisione torna a sblammare appena i club che hanno difficoltà. Dove io non rendo mai, io non ho due diritti di televisione, ho soldi per i diritti di televisione.
1: No, è complicato, è complicato.
0: È complicato la fare.
1: Sì.
0: E così mi ha appena un giro, ma direi questo per scuola. E prima la si ha, parte, come si dice, batte un pop,
1: eh? Ah, batte un pop, la si ha parti bene, 4-1 contro Bastelega, ci rimane, dunque... Vi daremo, ma bon, che di noi in Regionale 1 adesso un campionato assai interessante e si vi darà, come si è passato l'affare.
0: Prego a tutto il mondo di sotto cinema. Dunque,
1: allora, ma mi piacerebbe quanto un fa passare a Amato che ci aspetta dopo qualche minuto.
0: Amato, ma
1: Antoine, potete ancora chiamare dopo i giornali, che a 3 ore o a sapete c'è i giornali, c'è un flash, l'informazione, potete richiamare forse dopo oppure domani, io ti piacerebbe di seguire, torna domani, Marco e Venere, dunque.
0: Sì, un abbraccio a Amato e poi se riuscite. Se non c'è mica dopo il mondo, vediamo uomo o se no domani.
1: Ricciamettici pure, sei tu benvenuto a Zappetti.
0: Vi ringrazio,
1: salve. Allora, casomai a dopo, Antoine.
0: Casomai, a beci.
2: RCFM di Idea Ustra.
1: Amato, in apparata, buongiorno.
3: Saluto Arturo, voi avete fatto passare giù il tempo.
1: Ma è tutto il tempo, allora, così tutto il mondo passa e siamo sicuri. Faccio un pezzo di noi, non ci sentiamo più.
3: Un pezzo sì. Allora, questo è per voi. Vi saluto giovanotto in tutta simpatia, don fa l'avrebbe d'orto che si don calche sia, con voi a lingua corsa un pierà mai adussa. Eccoci.
1: Vi ringrazio Amato, veramente, faccio sempre piacere queste parole d'amicizia.
3: Eccoci.
1: Bon, da poco tempo Amato, sta stattina si è passata bene?
3: E veramente è passato a un lampo.
1: Beh,
3: è passato a un lampo e abbiamo avuto niente che una ventina di giorni d'agosto, come sempre.
1: Come sempre.
3: E dopo i paesi si aiutano, ognuno è partito per le sue faccende.
1: Ma arrivano appena tempi più calmi, appena più difficili di noi per i paesi, è vero, cioè
3: ma i paesi non c'è più gioventù, non c'è più scuola, trovagliano tutti in villa, dritte a manca, e i paesi si odano, è così che volete fare. Ci vorrebbe a rimettere a scuola urgente e che ci fossi niente che trova in paese, ma questo non ci so più.
1: Amato, voi fate sempre un passe veni tra Parata e Bastia?
3: No, di poi che mio figlio si è installata qui, siamo qui con ella.
1: D'accordo.
3: Ma in avvocata io posso io, siamo all'annata, ma se 4-5 mica di più.
1: 4-5 abitanti o 4-5 famiglie?
3: Se erano 4-5 famiglie, eravamo ricchi.
1: D'accordo, io capito.
3: A che fai di così? Siamo abituati. A giocare chi parola.
1: In compiacere.
3: Guarda, fa sivallo con la roba in lasci.
1: Si capisce subito.
3: Questo si fa sivallo con la roba in lasci. Poi, dite una volta a una urna che le balla a ribede 100 urti a perella. Spendite nuono e mica nuallo.
1: Come? Non ho mica inteso, Amato.
3: Spendite nuono e mica nuallo.
1: È interessante. Interessante questo dito qui.
3: A roba bella si vende a barella. Non c'è mica bisogno di fare di pubblicità. Se la bella roba si vende da barella. Vai pure che sia un bello fiore.
1: Allora, ma in che senso si può dare a dista?
3: Questo mai pure che sia un bello fiore, si può dire di una persona che non gli potete fare tanto confianza, sia un bello bendino.
1: D'accordo.
3: E cattive notizie volano più che valle. Sempre. Uello è per tutti, uofo è per quello che ti piace. E Mi ha fatto
1: veramente piacere. Allora, ci sarà radio domani, Marco Rivena, Ridio, non ci sarà radio mica, sarà normalmente, se di voli, a Saveria Sargentini, e poi è sempre un piacere, dunque, di poter scambiare con voi, con Amato, ci ammetti, sapete bene chi siete un benvenuto.
3: Ancora.
1: E sapete, ma mi faccio pensare, a Vagliagontà, invece a Cini mi hanno sempre detto che all'epoca, per rapporto a tutti i DTG, appena questa maniera di noi, di questa maniera scherzosa, c'era radio suo spirito appena antico,
3: oui.
1: Charles Ornano in Aiaccio, l'anziano mare della città, diceva sempre così, le fraise, c'est pour tout le monde.
3: Oui.
1: Et la chantilly, c'est pour les amis. Bon, on est mis quand on dit tout gorge, on va s'y pouvoir rire en contre à
3: d'autres. Non, non, moi je dirais, je vais la mettre en course.
1: Voilà, tu voulais rire à mettre en force en course, bah, au spirit tout tué, au spirit tout tué.
3: C'est Gabi Chevin,
1: voilà,
3: c'est que la
1: voilà. Voilà, bon, pas d'art, c'est qui, voilà. Così a
3: di a magagna Cina.
1: Appena va un tarocco a magagna, un tarocco a Cina.
3: C'è
1: giù
3: sbagliato 4 anni a Ufescia.
1: Non la sa più mica.
3: C'è sbagliato quando ha già avuto la mutazione da Parigi, un po' prima a giugno era a Naiaccio. Dopo si è fatto un Bastia, ma c'è stato 4 anni.
1: Ma
3: a mia moglie stava già a Finosillo, a Uleppo Finosillo.
1: Hai capito, ma si sta, e tanto si sta di anche meglio in Aia, cioè penso che
3: ma già passati vari momenti, già ho lasciato la misi in Aia, cioè veramente è passato veramente 4 anni va, ma dopo ci siamo parlati in Bastia, che in Bastia era mondo e noi, ma eravamo più vicino al paese e tutto, perché dopo c'era a fare quello che fa il sabato, domenica, pendente vacanze, quando c'era la neve e mi chiama per passare il gol, era sempre uno stato in uno.
1: L'ho conosciuta io quando ero in corte di noi, di Piazza Bocca di Vizzavona in pieno inverno, era un regalo. Amato, vi ringrazio, mi ha fatto piacere, può darsi a domani.
3: A domani,
1: a con piacere, Amato, buona giornata.
3: A bene.
1: Da qui a poco sarà l'informazione che sarà di ritorno e ci ritroveremo giusto dopo la nostra emissione di Idea Austria. Patrizia Poli.

0: Merci FM d'Idea Austra.
1: Siamo di ritorno nella nostra emissione, ci fermano di 25 minuti, allora più che mai l'ora di Pia Istradi di Ustandar, 0495 32 22 22, e ma Pia a strada da là, territorio a Giazè. Un saluto a Giazè.
2: Saluto a tutti, saluto a tutti che mi sono passati.
1: Come andiamo da poco tempo?
2: Sta va.
1: Piano. Poi, piano.
2: Faccio un poco più fresco. Allora.
1: Siamo quantunque 21 di settembre, ma risentiamo appena sarà rinfrescata.
2: Perché io se sofferto, mi sentite bene?
1: Siete appena incatarito, no?
2: No, appena così a ora.
1: Spero che tutto vabbè per voi. Vi sentiamo bene, non c'è mica problemi. No, ma è vero che abbiamo conosciuto.
2: Ho imparato stanno pieni di ripigli che un nostro amico Veneto era stato vaticato. Volevamo contestare in diretto, stati con gli anni ripigli, aveva risolto buona convalescenza, che adesso che era in casa. E ritroverà la sua voce che ci incanta, che ci incantava, e continuerà così a.
1: Spiremo pa bien ha detto che tutto andrà pa o meglio, che lo ritroverà una forma olimpica, diciamo.
2: Sì.
1: Ecco.
2: E dopo va in testa di Asepoli di Rezzane, con l'urto, beh, io rinnovo qui, in questo caldo, non mi cavaggio, che qua, campo che c'è. Tagli abbastanza acqua per andare qua, ma lo stanno l'affare dura.
1: Giusto appunto, in principio di missione, Giuseppe di Vizzani ci spiegai a chi l'avete avuto stamani al telefono per piare insegnamenti. Perché voi di noi fate l'urto.
2: Ah, ma io ho visto così un poco per me.
1: È importante di. Per la sicura.
2: I pomate per me, qui sono noi di miei pomate, mi chiedo per loro.
1: I pomate.
2: Ce ne sono i pochi verdi che hanno maturato, se no, sto conchi quando a me. Perché gli asepona sempre. Ne coglia 80 chilotti tutte le settimane, ha detto. E dopo mi ha detto per i porri, ma ci ho incalzati, ci ho tagliati, perché li ingrossano.
1: Sì.
2: Questo va sempre qua. Allora se ne impara, sta paruta di capicorsura, che non conoscevo mica, è una bella paruta, ma di uacimo qua.
1: Dunque ci dici a Stefano a capigursura, dunque o a dime l'autunno, pa quelli che dici altrimenti
2: parlavano di capigursu un tempo di uagimo,
1: voilà, era per dire che è un principio di tempi più freschi,
2: perché i pastori tanto parlavano da montagna qua.
1: Ecco, dunque qui ci siamo poco a poco.
2: Di così si impara sempre paruti tutti i giorni.
1: Ah, bella sicura. E poi, ramintiamo, non c'è manco bisogno di ramintare, ma le missioni fatte passare a fare di noi.
2: Allora, la settimana passata parlava di Dio che non ti facevamo prima un corso, quando era un giovane.
1: Yoga?
2: Vediamo dei corsi di allora a Ciccia, chi se ne ha parlato, e dopo un soldo tavolato, sapete ciò che lei è un soldo, i soldi che si trovavano di prima tavolati, mettiamo un pezzo di carta dentro e ci volavamo, sono lì di noce di peli, e ci ha mandato da quell'altro canto, uno contro l'altro, ma facevamo un cercolo, da quell'altro canto, cioè a far fare un soldo, un cercolo, e tanto si marcava un punto. Qua.
1: D'accordo. Non conosci mica su yoga qui. È vero che.
2: Qui c'è un yoga che è nato nei 60, nei corsi di Udegli, quando non stava da mezz'ora a due ore, quelli che stavano a mangiare, d'accord, si vogliamo stare fuori qui.
1: O io sei, dove erati voi a Auguligio?
2: Ah, io faccio tutto a Fesh.
1: D'accordo.
2: O dicevo Fesh, la chiesa me la terminale.
1: C'era un mondo allora tanto a Auguligio Fesh?
2: Ah, c'era stai interna, dove pensionari, dove pensionari, esterna, era piena. C'était le dopo noi avanti ci chiamo i boomer, tutti quelli che sono nati dopo la guerra, c'era stato baby boom. Ah, io in scuola noi in terminale eravamo 45,
1: Po, 45 per scuola a poco presso, faceva un mondo.
2: C'era due sia sex di 45, e tutti i scuole erano pieni così, tutti. E dopo io cammino a Riga, allora a Riga facevamo una riga così, perché a corte lampava, e lampavano i pezzi tanto erano 10 franchi, ma 10 franchi di prima, come baiani a 6 meno che 10 centimi la
1: mano.
2: Quindi più che si avvicinava da Riga pigliava tutto.
1: D'accordo.
2: Per esempio erano 4 o 5, io lampava su pezzi, allora facevamo la riga un po' lontano qua. Quindi chi si avvicinava più da riga vinceva, pigliava i soldi i pezzi di quell'altro.
1: Hai capito.
2: Perché tanto sapete, era la missione franca, con 20, il pezzo di 20 franche già si compravano, con 20 franche si comprava una brioche a residenzione, e 25 franche un pezzo di cioccolato.
1: Avant si compra tanto affari in cuore.
2: Un cupo di 25 centimi, che 25 centimi faccio parecchi franchi, Completamente compriamo cioccolato.
1: Ah, manca pinzola. Manca pinzola.
2: 2 euro, 1,50 euro.
1: Sì, a poco prezzo, dipende di luoghi e di quartieri, perché qui di noi ci fa caso.
2: Faccio quasi 10 franchi di noi di franca.
1: Affè, così. Siamo più che mai dell'attualità, quando noi vediamo il prezzo di l'essenza e tutto. La vita diventa di più in più cara, di più in più dura. Veramente un lasogo in dove andiamo, ma andiamo. Chi vuole dire?
2: Vendono più vetture elettriche, ma fai, le vetture elettriche sono cari,
1: E sono cari, e poi ci aveva quantunque, e ci aveva una, o la so come si chiama qui, ma un coso pa imbrancala,
2: una presa,
1: io voglio spiegare, o già sì, in Aiaccio ho campo in un bastimento, in un palazzo, non aggiù mica una casa, in un garage, vediti, se domani compro una vettura elettrica in due la già imbrancata, vedete? E questo è il problema
2: dal Leclerc,
1: non è mica forse il tempo tutti i giorni di andare al Leclerc aspettare un'ora tanto un partito,
2: allora ibride
1: può essere una soluzione appena meglio, si rivolete, sono affari che si rivolete.
2: E così, allora, io sto per finire, parlava di Sallornano. Attenzione, io ho detto, ma io non buttavo mica, ma parire, perché poi era un bravo tipo, se può essere d'accordo un conedo mica, ma c'è uno dell'opposizione che l'ha detta, voi pensate i vostri, o John Merry, lo consiglio municipale. E Sallornaro risponde, beh, che volete? No, insieme, fa mangiare a noi, poi fa mangiare all'altro. Come la fare lì, bravo, li lasciati
1: lì. Per ragione di appena, hai capito. Senza entrare in politica, come volete dito, no, siamo mica qui per parlare di affari qui, perché ci sono altri spazi per farlo. Ma è vero che per ripigliare, le fraise c'è per tutto il mondo, e la chantilly c'è per gli amici. È vero che qui c'è un spirito, di già scherzoso, magagnoso, ma anche mi piace dire un spirito aiacino, anche pure se è stata dita in francese così, ma potremmo dire che da retto su dito qui c'è un spirito corso, un spirito aiacino.
2: Sicura.
1: Ecco.
2: No, il Montagè, che è un bestia a Magagna.
1: A Magagna, no, in Ayaccio di noi, si possiamo ritrovare di noi a parola di Utarocco, per parlare di Magagna, in Ayaccio si dice di noi Utarocco, donc, siamo una terra, possiamo dire che in Corsica siamo una terra di risa. Ci piace lui, anche a sa che ci ferma appena sa Magagna qui, perché se no ci ferma più tanto a fare.
2: Ma siamo qui i tempi a ci sarebbe da.
1: Voilà, quando noi ascoltiamo a mani i giornali, quando noi apriamo i giornali, che noi sentiamo c'è qui gula, ma è vero che ci ha pensato di noi a positiva appena e a mantenere appena la risa in bocca, così no.
2: Ah, sicura.
1: Così no.
2: Più per gli ioni, come poi tutto, perché noi oramai, come dicevo, tipo si ha vita ai 24 ore. Nell'ultimo quarto d'ora,
1: ma ci ha preso la buona quantunque Iasè, c'ho positiva qui di no, c'ho mica
2: è stato possibile, vabbè.
1: No,
2: la differenza tra il giovane Davai e noi che abbiamo francato i 70 anni, noi non abbiamo mai avuto problemi, abbiamo avuto la vita, non c'era mica guerra. L'ultimo che si è partito dalla guerra, i regni malorosamente, l'occasione che ci hanno lasciato in Algeria, ma dopo è stata una vita tranquilla qua.
1: E poi era.
2: Tutti questi problemi che c'erano.
1: Ditemi se mi sbaglio, ma era per voi, dico, per i vostri generazioni, era quantunque un'epica di no, o per trovare un lavoro, era appena, può darsi appena più facile, o veniva meglio, può darsi.
2: Io si trovava più facilmente.
1: Perché si vede, soprattutto noi in Corsica, se non pigliamo un Rugiano Gorzu di Corsica, che la fusio a gioventù oppure orienti appena di più agiati, è difficile di trovare un lavoro, di trovare davvero una situazione corretta. È vero che si ingattivisce appena l'affare.
2: È vero che sia lavori manuali o intellettuali, no? Io l'ho studiato, ma non ci pensavo quando la questione se non avevo trovato lavori. Io compio, dopo che gli ho mandato un posto, l'ho avuto subito, gli ero mica titolato cominciamento, ma non c'era mica pensieri di non mica trovare qua.
1: Infine così, Iasè, chi vuole ti va?
2: Un comune che faccia le storie, dipende le storie, non c'è nemica subito un travaglio.
1: E così, Iasè, è così. Ciò quantunque positivo. Aprighemo.
2: Allora, saluto a tutti. E a prossima.
1: Oh, Iasè, mi ha fatto piacere, a prossima è un bello.
2: Un pezzo. Un ghiaccio, voi siete un ghiaccio, qualche volta gli ascoltiamo. Tutto sul tempo con questo calore, io faccio la mano certe volte, vado marcato così un sabato per farmi un torno, se no lì non c'è giunica. Un bottigliaggio da fare.
1: Ci sono gli ingorghi, è vero che di statina, è vero che c'è assai caldo, ci sono i turisti. Ma entra qui d'ottobre e tutto, sono mesi appena di più agrieoli per fare in città.
2: Sicuro.
1: Ecco, vi ringrazio, vi prego un buon dopo mezzo e può darsi a domani, se voi ci pinzetti, ci avete ci pure. Allora, va bene, con piacere, Iasè, buona giornata.
2: A buona giornata anche a voi e a tutti.
1: A presto. E oggi di Agravona, l'Anter CFM, sono 3:20, ci potete... ferma di 10 minuti, allora adupremmo e fermo un passo di 10 minuti insieme, se vi potessi parlare in cui voce di Agravone e voltiamo giusto dopo.

0: Matchy FM, Didier Oustra.
1: Batalé, bon giorno.
2: Ah, saluto Arthur.
1: Come andiamo, Batalé, dopo un tempo, in casa nuova?
2: Siamo come noi vorremmo. Contemmo.
1: Bon, è di già bene, importante. Di poter fare come non potremmo, importanti. Quando un potremmo più fa come non potremmo, qui diventa appena un problema.
2: Diventa più complicato. Cioè mica passato da un papiano, che. Allora, io non ero tanto a paradigmi, ma mi ha fatto pensare, quando ha parlato Giuseppe Dalata, in radio, quando ero ai tempi di scuola, di un liceo, di un collegio, bon, e lui ha detto che era mezzo pensionario. Bon, io ero interno, la vita delle epiche come le cambiano. A Wa, si può campare a 8 km di un collegio, manco pensate di interno. A Moebica sì, io ho passato tutta la scolarità al collegio e al liceo di Gorti e sta a San Pietro, Diana, San Pietro. Dunque, il primo trimestre ho avviato la gara perché non c'era mica piazza all'internato e dopo sono stata 7 anni interna. Figliate come ti cambia. Bon, c'è stata una bella epica. Io francamente non ho mica avuto a piangermi di l'internato, mi sono campata. Eravamo uniti, avevamo un bel gruppo amici. No, francamente. Mi ha fatto rire quando ha parlato di Isolli, quando l'ha detto. Tanti gentimi, ci vogliamo pagare un po' di cioccolato. Allora sapete, noi interni, soli di orte ne abbiamo poco, mica poco, secondo i gas, secondo. E allora io non sapevo che faceva, ma non era mica sola, eravamo parecchi a fare così. Passavamo e dicevano, dai mica 5 centimi, dai mica 5, facciamo un giro quando andiamo a 50 centimi, ci pagavamo un po' di cioccolato. Perché c'era un panatero che veniva a recreazione, un panatero di Gorti veniva a prendere una cioccolata. Allora vediate come cambiano i tempi.
1: Cambiano i tempi, no, ma e poi in più è vero che è interessante.
2: Ma sono belli ricordi, ride.
1: No, ma è interessante di noi di analizzare appena i scambiamenti, sì. Cioè, è vero che come ho detto, voi campagnate in San Pietro a qualche chilometro da Gorti eppure era all'interno in Corti. Allora che a potremmo anche ritrovare studenti che sono all'università di Gorti campagnate in San Pietro. No, ma è vero. Quando ero in Corti ne ho conosciuti giovani che disgraziatamente
2: andando una vittura, questi andando una vittura.
1: Pia ne ha 8 ore, ve la sicura.
2: No, ma parli di noi che... C'è più ma io... Ma invece che qua, uno che sta in Moltiva, uno che sta pure in Strancardo, che sta... hanno tutti un gara. Anche pure se le Giuseppe che campano Bezzani, internati pochi che sono all'internato.
1: Tanto meglio di noi, Mattalè, non c'è mica di, perché vuol dire che c'è una rete, quantunque, che si è sviluppata in Corsica.
2: Si è sviluppata, ma sono fatiche in noi. Io penso che sono fatiche.
1: È vera di noi.
2: Perdono assai tempo di rasporto. Ognuno ha un bel cucino.
1: Si pesano di più da buon'ora, dunque, a sera di entrini, voltani di più tardi, dopo ci ha fai due ore, ci ha fai...
2: Due ore, più. E a me mi piaceva l'internato, francamente. Ma per dire, per l'affare isoli, ero una piccola, eravamo piccoli scrucconelli quando andavamo a scruccare addirittura a monta.
1: Tanto avevi organizzati un piccolo casino, infatti. Hai capito.
2: Ecco,
1: c'erano i casino dappertutto, in tutti i collegi di Corsica.
2: C'erano sempre che avevano a pane di più, allora i lavano, eh? ma francamente sono stati tempi, io sempre veramente un buon ricordo di Sanna Degosti da 60, si può dire da 63 a 70, perché so, a poco presso degli stessi la Corca Nivellino sono degli stessi età che Giuseppe.
1: Sono belli ricordi.
2: per scambiare due parole con un parolucce con voi, con te face due o tre mesi con ci siete più venuti.
1: Allora, ci sono giunto.
2: L'ultima urta
1: era, mi pare, l'ultima un giorno in dell'ultima settimana da Ostu, per rimpiazzare ancora un giorno,
2: un giorno solo
1: c'era Timico come tale, voilà. Ma è vero che di va settimana così faceva qualche tempo che non la facevo più.
2: Faccio piacere.
1: Ieri è una gamba.
2: Sono simpatiche e poi avete un parla facile, la lingua in bocca bella, e tutto. Francamente, siamo contenti perché tutti i giorni che giungono, cioè Fermi ci faccia assai piacere.
1: Boh, beh, tanto meglio. Noi siamo.
2: E ce l'hanno rinnovata la panna.
1: Ieri, boh, la vita è così.
2: E poi forse che li bocchino la panna ai giovani, dice radio, intanto che a Uridor direbbe che le unghie da panna in più, abbiamo mandato, abbiamo dato una piccola occhiata a un giovane che giù scontro, è quasi finita l'emissione, no?
1: E ma avevamo sempre due minuti, approfittiamo, così compieremo in conosco.
2: Vabbè, se no ma resto, in San Pietro giustamente per un intavo, e mi dice, ma non siete mica Maddalena voi? Ha detto che ho riconosciuto da oggi. Perché sta sempre l'emissione.
1: D'accordo.
2: Giovane, non dico mica cosa, no, ma forse non vuole mica cagare, allora non so mica.
1: Salutiamo.
2: E faccio chi mi ha detto, sapete, io sto sempre facendo un pezzo, e poi si vede che è appassionato, ha detto sono venuto anche per i 20 anni, perché io per i 20 anni non sono mica posso davanti, era San Paolo Spiale, e dunque ha detto, ma sapete, non mi sento mica di parlare, perché penso che non parlo mica troppo. Ha detto, sentite, a voi, ciò che può venire dimmi, i 5 minuti che ne abbiamo parlato insieme, ha detto, mi pare che voi parli di... Beh, lui ha detto, allora chiamata, allora ho alimando un'occhiata e che lo chiami.
1: Che lo ci ha messo pur, avevo asimana e la spitemo. Ecco, così chiama e lampata.
2: Si chiama Florian, mi pare.
1: Voilà. Florian, usalutemo.
2: Ma
1: fa tutto piacere.
2: Tante salute.
1: Mi ha fatto piacere, poi ricametici pure se vuoi avere il tempo in asimana, così ci vediamo.
2: C'è
1: a piazza un tempo, è sempre una gamba. Una buona giornata, Matale, a presto.
2: A presto.
0: RCFM d'Idea Ustra.
1: Sono 3:30, on est à l'heure sur RCFM, è stata una gamba veramente di essere stati in Cuvusco in queste emissioni d'Idea Ustra. T'ha di un piacere di firma qui dans ta antenne da frequenza mora sino a 5 ore di sera e t'avemmi qualche appuntamento di radio da qui a 4 ore. Buona giornata e a domani.

0: Cœur de rocker de Julien Clerc sur RCFM. Et comment ne pas être en forme, comment ne pas être de bonne humeur quand on écoute ce genre de titre. Si vous aviez vu Stéphane Casalon derrière la console en train de danser, c'était un moment particulier. Quand on fait ce boulot et qu'on est avec un collègue qui danse de cette manière, c'est toujours un plaisir. Allez, c'est comme bien vous... ça c'était entre vous et moi. Hein,
1: ouais,
0: ça...
1: tout à fait.
0: Voilà, oui. Voilà. Ça reste entre vous et moi, je vous le promets. Et on se le promet aussi. Bah ouais, c'est comme bien vous dites, vous dites Marie Troa, à Nostragron, à Gakine. Eh ben si, et oggi si parli d'un sujet de chi tocca parecchie famiglie o delle vunino, amigo o nemigo di zideli, don Giovanni e ange da nous opérer.
2: Salute! Oggi parliamo di qualcosa che tocca parecchie famiglie, o delle vunino. Amigo o nemigo di zideli, cominciamo subito subito con il barè di don Giovanni.
3: Io penso che gli adulti hanno un telefono, perché o telefono non è mica fatto troppo per gli... E giochi, perché sì, chi c'è un parente ha lasciato telefonino, tablette e televisione quando volevano, un CD di 3 anni, e giusto a 10 anni non sapeva mica scrivere, leggere, parlava così, e dunque dopo sono andato a un doctor, tutto, bon, penso mica che l'arrivo dans ce telefono.
2: E si può fare tanta affare con un telefonino.
4: Possiamo mettere l'applicazione. Infatti l'applicazione dice qualcosa quando clicchiamo un altro. Possiamo fare plein di cose. E poi va a giochi video.
3: Di sicuro che tutti gli idei hanno avuto un telefono perché si dice oh, c'è troppo bello il telefono, posso telefonarci. Oh beh, quando hai giocato avere un telefono sono andato a telefonare, texto, hanno da giocare a Fortnite ensemble. Quando ho telefono. Ma quando è passato il boulot, tutto, hanno da avere un telefono per è già pronote.
2: Ma per Ange, resta essenziale di avere un telefonino.
4: No, ma c'è vero, io non vedo mica, non vedo mai un mio migliore amico. C'è il tuo telefonino, c'è un mio giardino della mia vita.
0: Ci campiamo con tutti questi titoli della nostra cronaca, chi ne pensi? Antoine Ciosi che giunge in l'antenna di RCFM da Frequenza Amore in questa canzone all'ombre, da suita di noi, da qui a 4 ore di dopo mezz'ora, sarà l'informazione in cui di giorno.

0: Oumar Edigine, c'était Itiam Adialesi. Évidemment, n'oubliez pas, ce soir, on va parler cinéma avec Dominique Landron, qui est allé à la rencontre de Valeria Bruni Tedeschi, à l'occasion de Piazza Uvignua Porto Vecchio. C'est pas pour tout de suite, puisque pour le moment, on s'accroche, c'est l'heure du billet d'humeur. Coup de projecteur sur un certain jeune, par Paul. Belle équipe.
1: Oh, Paul, vous connaissez John? John ha ricevuto da sua mamma un'educazione di quelle nelle lingue, soprattutto quelle antiche, e in mitologia. A sua mamma agorcia prima di morire John di diabete, e pur valè perché non c'erano tacose trois viande su son rosa. La lui ha iniziato a conoscenza con l'arnese di yoga e di l'immaginazione. Giugà e imparà, piazzato dopo in un'istituzione cattolica, John ha un aiuto finanziario da studiare in parecchi stabilimenti famosi d'Inghilterra. O capitano, o capitano, povero, orfano, l'integrazione deve essere difficile per quello che viene dalla campagna. Castigato tra il dolore e la mancanza di una mamma o goccio e la difficoltà di trovare la sua piazza, non ha da riuscire i suoi studi i primi tempi, ma non ha da rinunciare. Perché con rinuncia mica? Perché vuole assicurare un amore per Edith, a un livello materiale, in più di intimi. E poi c'era sempre quella passione profonda per i mondi antichi. E ciò che l'ha avuto sempre in cuore. Che è una vede senza debolezza. Non ha mai galato capo. Non si è mai lagnato di sua sorte. Si è battuto. Non ha capiato, malgrado ed impeste di vita. E chi lo conosce a John? Dielo che ha scritto Lord of the Rings. Allez, bonne rientrée au boule.
2: Ici, RCFM. Ici.
0: Ah, il y en avait du monde. Hein. Paul Turchidoriani qu'on retrouve tous les jours avec son billet d'humeur au boule. Et nous, c'est Valeria Bruni Tedeschi que nous retrouvons aux côtés de Dominique Landron, juste après Charlotte Cardin. Tant pis pour elle.
3: Tant pis.

buongiorno. Sei un camion di Pasquali. Aspetto numerosi, un martedì sera, a 8:30, al centro culturale dell'Albor, per passare insieme una bella stonda musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per ebbiezze e buete via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al centro culturale l'Albor.

0: C'était les Pink Floyd avec Another Brick in the Wall. Et si vous avez envie d'épater vos proches avec des anecdotes musicales, vous êtes au bon endroit. Cédric Savé, il y vous raconte l'histoire des chansons qui n'ont pas fini de vous surprendre chaque dimanche avec Liam. Et voilà ce que ça donne.
1: I Beatles si formano letteralmente intorno al suo repertorio. In un 1961, in Hambourg, facendo la prima parte di suoi concerti e tanto Little Richards insegna a Lennon e McCartney quelli accudissimi che si sentono tra i suoi primi dischi. Di Sister Rosetta Tharpe in persona che l'ha fatto gula in una scena per la prima volta. Capisce re di Dando che, quando un uomo così, è l'etrigida pura di un rock and roll canta un pezzo come Harry Sundown, entriamo in un altro registro. Prega o sole, i galassi, ao più presto, non è più l'uomo che mudiava tutti i frutti, diventa l'uomo stanco morto, che aspetta solo che la si compiesse infine una giornata di strazio, attesa. 20 anni prima, Link Spots cantavano di già un'attesa. Un gruppo nasce in un 1931 in Indianapolis e si inventa un stile che binerà incalcato nella storia della musica vocale americana. Sarà chiamato Top and Bottom. Un tenore porta melodia guassù altissimo come un falsetto, così guida un basso con un cantamica, ma che diglama un testo con una voce grave, bassissima e ben ancorata. E di questa forma stessa portata da un tenor Bill Kenny, che ispirerà direttamente il doo-wop e il rhythm and blues di Eddie Jane che seguiranno. In We Three, standard magnifico numero uno di charts in 1940, sta oggi agudissima e tanto particolare che ci pare che die cantata canzone da una ona. Die questa stampa di Link Spots. All'uomo di stupizzo per sola compagnia li verma solo l'ombra soia e di oggi un riombo e puro faggi di un ramento chiuso amore la spitarà per sempre.